Sadhuna do chiamo, Sadhuna do chiamo, Sadhuna do chiamo. Mene i nema, tavše mene i nema.